Tu facii un tema po' meu, ci prendiamo lì, ci prendiamo niente mai. Tu facii un tema po' meu, come al quinto avin, come le lula vin, come in la romena. Vimeo nga vimeo, chipaya inga duo, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili.